0: Cavoli, avalo conopo! Trovali canama, ya gaga gaga.
1: Saint Antoine, bro, Jack.